0: Ora 22 e 32 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on